0: Bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio master
1: na mercato e najslušaniji radio maestra. I love you.